0: uno speed, loco, maestro. Speed, loco, maestro.
1: I'm a boy. I'm a femina. Diva jacai. No avisera. I'm a boy. Giovanni, I'm a femina.
2: Si se le, si puede, le va a andar. Vende el speed.

e una bantwana la peyene mara khona lo yimpeyile ukhuluma naye fast.